bene ba mama lukolo yika alekeba bene batata luwiri tsango alepusa kika lufuketo wasisa mazono mulu meto pemba nekuluwa ale demare.